RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ascoltatori, eccoci ancora una volta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. È una gioia essere con voi ancora una volta e oggi voglio parlarvi di un cammino, perché camminare è uno dei gesti più antichi sin da sempre. Si cammina per raggiungere mete, per incontrare qualcuno, per ritrovare se stessi, e nella tradizione cristiana il cammino è molto più di uno spostamento. È proprio una metafora della vita, della fede e della ricerca di Dio. Ed oggi voglio parlarvi di questa esperienza di cammino da cui nasce poi la Marcia Francescana, un pellegrinaggio che ogni estate porta centinaia di giovani a mettersi in viaggio verso Assisi, sulle orme di San Francesco. Partono da tutta Italia e sono giorni fatti di passi, fatica, silenzio, amicizie, preghiera e domande profonde. Un'esperienza che è davvero unica da parte da chi ce la racconta, ci dice che sono esperienze uniche che anno dopo anno continua a parlare al cuore delle nuove generazioni. Oggi voglio parlarne con voi insieme a un amico della Radio Vaticana che è Fra Roberto De Luca, francescano minore, che ha accompagnato e ha fatto tante marce e ci aiuterà appunto a scoprire la storia di questa esperienza, il suo significato spirituale, il tema che accompagnerà anche il cammino di quest'estate. Benvenuto, bentornato Fra Roberto, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, Suor Emanuela, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Fra, per iniziare, raccontaci un poco che cos'è la Marcia Francescana e come la descriveresti a chi non ne ha mai sentito parlare?
1: Allora, Marcia Francescana intanto è giunta alla 44ª edizione, quindi è un'esperienza che ormai ha decenni di storia. È nata con un'intuizione. Di un cammino, come dicevi anche tu, che nasce dalle origini cristiane, il pellegrinaggio verso i grandi santuari, ma di un cammino che desidera portare i giovani all'esperienza del perdono di Assisi del 2 agosto. Quindi, prima di tutto, un'intuizione di alcuni frati della Toscana che all'inizio sono partiti con questi giovani per fargli fare esperienza di un Dio che è amore. Cos'è la Marcia Francescana? È un cammino interiore, oltre che quello fisico, alla riscoperta di un Dio che ti ama attraverso il suo perdono e la testimonianza di Francesco d'Assisi.
0: Ogni estate migliaia di giovani si mettono in cammino. Che cosa cercano secondo te e che cosa trovano?
1: La bellezza della Marcia Francescana è proprio quella di tornare a un essenziale. Perché non dormono in letti comodi, non hanno la doccia calda, i pasti li mangiamo in mezzo alle piazze con la gente, oppure vicino a delle palestre, delle scuole, quindi non ci sono comodi tavoli, le posate le portano loro e se le lavano. Quindi ha una vita molto più essenziale, e nella ricerca dell'essenzialità prima di tutto conoscono se stessi, anche attraverso la fatica del proprio corpo, la fatica delle relazioni, la fraternità. E d'altra parte riscoprono la bellezza di un Dio che ci ama nella semplicità, perché facendo questo cammino e vivendo questa essenzialità della vita, anche svegliarsi presto la mattina, perché camminare la mattina presto è meglio che camminare durante le ore più calde, ti permette di scoprire quanti doni stai ricevendo da Dio e cosa è essenziale per la nostra vita.
0: Fra, ci raccontavi ancora che la marcia è nata grazie a un'intuizione dei frati della Toscana, ma in questi anni
1: Cetoloni, Monsignor Cetoloni.
0: com'è cambiata? Quali sono gli elementi che poi sono rimasti mutati e gli altri che invece si sono evoluti?
1: Il filo rosso di tutti questi anni è il desiderio del perdono, quindi è un desiderio di sperimentare quel 2 agosto, arrivare alla Porziuncola e sentirsi immersi nella grazia di Dio. Quindi questo penso che sia sempre il filo rosso di tutte le generazioni di questi anni. Cosa è cambiato? È cambiato che un giovane oggi fa più fatica a scomodarsi dalle sue comodità. Quindi da una parte c'è nei giovani lo stesso desiderio di stare insieme, di ricercare la gioia vera, però dall'altra ecco, vediamo molte più resistenze ad abbandonarsi all'essenzialità, a vivere quasi, no, una lamentazione un po' più continua rispetto ai primi anni. E vediamo quindi la fatica che fanno, pensiamo, no, a tutto l'aspetto del cammino, agli inizi facevano molti chilometri sia i frati che i giovani. Gli ultimi anni abbiamo molto accorciato le tappe proprio perché vediamo che si fa fatica a camminare, è una vita oggi molto più comoda e molto più legata al benessere. Allora ecco, magari cerchiamo di puntare più nell'ambito di interiore e di fargli fare un cammino più spirituale, più intenso.
0: Nella spiritualità francescana il cammino è sempre stato molto importante. Per quale motivo?
1: Perché Francesco parte da Assisi e percorre l'Europa, perché Francesco parte da Assisi e va in Terra Santa, perché Francesco comprende che se si desidera, no, la novità francescana rispetto agli ordini che già esistevano a quel tempo, che la novità francescana non si può tenere dentro quattro mura, ma va annunciato nella semplicità, nell'essenzialità, e quindi camminando, incontrando nelle strade le persone, le relazioni. Francesco è un uomo che ha incontrato veramente tante, tante persone, ma non aspettando che venissero nel proprio convento, nella propria realtà fraterna, ma andando lui, ecco, ad incontrarle lì dove erano. E questa è l'esperienza più importante di Francesco, questo Vangelo che cammina, che ha camminato per secoli lungo le strade della gente, lungo le storie della gente. La stessa esperienza la fanno i giovani quando, camminando sulle strade, incontrano le persone dei vari paesi.
0: E voglio fermarmi un attimo ed ascoltare proprio uno degli inni della marcia francescana di qualche tempo fa, che è Io cerco il tuo volto di Deborah Vezzani, e poi ritorniamo a parlare con Fra Roberto.

0: Rieccoci ancora insieme fra Roberto De Luca, parliamo ancora di Marcia Francescana. E fra Roberto, arrivare ad Assisi rappresenta una meta geografica oppure soprattutto una meta interiore?
1: Arrivare ad Assisi anche ha un suo fascino, Assisi anche a livello storico, artistico e geografico, quindi anche i giovani vanno ad Assisi perché Assisi è bella anche a livello estetico, ma per gli organizzatori della marcia lo scopo, il fine è quello di far fare un percorso interiore, quindi se arriva ad Assisi, arrivare ad Assisi significa avere percepito nel proprio cuore che un Dio ci ama così come siamo, con i nostri peccati, con i nostri limiti, senza giudizio, senza condanna, perché l'esperienza di Francesco alla Porciuncola era quella, il desiderio profondo era quello di portare tutti in paradiso. Quindi una meta geografica, artistica, culturale, ma la più importante certamente è quella interiore, spirituale.
0: E come si svolge una giornata tipo della Marcia Francescana?
1: Beh, bellissimo, si sveglia presto, ma io vi condivido quello delle marce che ho fatto io, ne ho fatte 17, facciamo la mattina presto, ci si sveglia, colazione veloce e si inizia subito a camminare lodando il Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso momenti di riflessione. Poi a metà percorso,

0: corso della tappa che dobbiamo fare, abbiamo celebriamo le lodi mattutine in una chiesa, in una cappella che troviamo lungo la strada, e lì c'è un primo annuncio piccolo, breve, ma i giovani già cominciano a scomodarsi attraverso la spiegazione del piccolo brano evangelico. Poi arriviamo un po' verso le 11 alla meta, e lì facciamo naturalmente docce, ci sistemiamo soprattutto spesso nelle palestre, palestra primaria, le palestre per i ragazzi, la scuola per le ragazze, docce, tutto quanto, e poi inizia il pranzo. Dopo pranzo, almeno noi risati delle minori delle Marche, permettiamo, dopo una piccola catechesi, un momento anche di riposo e silenzio. Quindi c'è un momento per stare in riposo, poi c'è la catechesi e poi il silenzio ancora per l'interiorizzazione. La serata c'è la messa con la parrocchia, la comunità che incontriamo, quindi c'è un incontro tra i ragazzi e la comunità, ed è bello perché i ragazzi attraverso un bastone del pellegrino porteranno le intenzioni della comunità ad Assisi, quindi i marciatori che si mettono in ascolto di questo amore ricevuto da Dio diventano coloro che intercedono con la loro preghiera delle persone che incontrano e portano tutte le preghiere ad Assisi, che poi lasceremo alle Clarisse di Santa Chiara ad Assisi come intenzione di preghiera. E poi dopo cena la maggior parte delle volte facciamo festa e annuncio alla gente, quindi una volta che hanno ricevuto, sono fatti strumento di preghiera per la comunità, vanno a incontrare tutte le persone del paese, quindi anche persone che sono lontane, non credenti, attraverso un annuncio gioioso francescano, quindi frati, suore, giovani che fanno festa, però ecco anche con un momento serio di incontro e di annuncio.
1: Sempre parlando di cammino, camminare vuol dire condividere fatica, silenzio, amicizia, preghiera. Ma secondo te quale di questi aspetti sorprende più i giovani oggi?
0: Allora, la marcia francescana ha una caratteristica particolare, perché è camminare ma non da soli. Quindi ciò che colpisce è che la relazione è l'elemento che ti permette di andare avanti, di affrontare le fatiche del cammino, le fatiche del caldo, le fatiche delle vesciche che ci sono ai piedi. Diventa quindi l'altro, non è una persona da cui mi devo difendere, ma diventa, ecco, la grazia che Dio mi ha messo accanto per continuare a camminare. Quindi ciò che colpisce è questo: quanto tempo possiamo stare insieme, parlare, condividere, e lì si condivide la storia, le fatiche, le gioie, e questa è l'esperienza principale. E poi soprattutto, essendo veramente, a differenza di altri pellegrinaggi, un centinaio, 80 persone che camminano insieme, ci si aspetta, cioè ognuno non può fare la propria andatura, no? Abbiamo davanti uno stendardo che rappresenta Gesù e tutti stanno dietro a questo stendardo, e alla fine ci sono, ecco, persone che cercano di incoraggiare quelli un po' più lenti, però ci si aspetta, e questa è una cosa bellissima di fraternità, dove se sto correndo troppo devo rallentare, se sto un po' lento devo cominciare ad allungare il passo, ecco, per vivere la fraternità. Però quello che colpisce i ragazzi, no, che in un mondo tecnologico e virtuale, è la bellezza di condividere, ecco, proprio il cammino parlando e condividendo con gli altri.
1: Molti raccontano che la marcia francescana cambia il modo di guardare la vita. Qual è il miracolo quotidiano che tu hai visto accadere più spesso tra le tante marce che hai fatto?
0: Personalmente vedo proprio il miracolo più grande che ho visto in alcuni giovani che sono arrivati alla marcia con relazioni spezzate, a volte veramente anche di separazione, divisione magari, o di fallimenti a causa del lavoro, dello studio, ecco, quindi persone distrutte hanno ritrovato la possibilità di Dio nella propria impossibilità, cioè ritornare a casa vedendo proprio l'essenziale, cioè pregare, stare insieme, avere solo un tetto, cioè queste cose proprio piccole, ma che, cioè, nella nostra vita diamo per scontato, ma che sono essenziali, fanno capire al giovane che c'è una possibilità, anche se vivono veramente, arrivano da esperienze dolorose, faticose, di divisione, ho rivisto rinascere i giovani attraverso l'amore di Dio, cioè passando la porta della Porciuncola sono usciti piangendo e dicendo allora c'è una possibilità per me di fronte a quell'impossibilità con cui sono partiti, non c'è niente da fare, tutte le varie inganni che poi vivono, quindi non sono buona a niente, fallisco sempre, ma in quella Porciuncola il miracolo che poi lui porterà tutti i giorni a rinascere è c'è una possibilità per me, c'è la misericordia di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio, mi ricorda che nulla è impossibile a lui.
1: E veniamo all'edizione di quest'anno, Fra Roberto, qual è il tema scelto e come è nato?
0: Allora, quest'anno, come dicevo, è la 44esima marcia francescana, il titolo è Respira la vita, e proprio il desiderio è quello di una sensazione, essendo anche gli 800 anni dalla morte di Francesco, è quella vita che va respirata, no? E qui c'è un gioco, perché la vita respirata è la vita in Dio, quindi è una, devi dare, no? Come tu puoi scegliere se respirare o no, ma se non respiri muori, quindi solo in Dio vivrai veramente, quindi respira la vita con la V maiuscola che è Dio, ma dall'altra parte respira la vita come respirare, espirare, cioè dare vivi, rendi protagonista la tua vita, quindi da una parte respiri, porti dentro la vita di Dio, ti inserisci nella vita di Dio, porti al centro la vita di Dio, dall'altra però non la puoi trattenere per te come il respiro nostro, noi respiriamo poi espiriamo, e quando espiriamo significa che noi viviamo, significa che noi testimoniamo il Vangelo. E questo è un po' il pensiero che c'è dietro, essere protagonisti della nostra vita, prima di tutto respirando la vita, che è Dio. E poi ecco la preparazione, quest'anno finirà un giorno, vivremo un giorno in meno, il 3 agosto, perché poi ci sarà l'esperienza Go Franciscan Young Meeting, cioè dal 3 al 6 agosto, sempre lì in Assisi, i giovani, alcune, non tutti alla marcia, ma molti alla marcia, si fermeranno perché si prepareranno ad accogliere il Papa ad Assisi il 6 agosto, quindi ci sarà un'esperienza con tutti i giovani europei ad Assisi.
1: Cosa diresti fra ad un ragazzo, un giovane, una ragazza che sta pensando di partecipare ma ancora qualche esitazione?
0: E di gestire la propria paura, perché qualsiasi scusa, qualsiasi giustificazione è dettata da una paura di mettersi in gioco, di spostarsi da quelle sicurezze che ci bloccano, da quelle sicurezze che non ci fanno vivere, ci fanno rimanere a sopravvivere, ma non ci danno la gioia vera. Quindi io la consiglio è questa, che di affidarsi ai vari animatori, affidarsi a questa esperienza, perché è un'esperienza unica e stupenda. Quindi gestisci la tua paura, perché ne vale la pena. Vale la pena vivere appieno.
1: E ai genitori che magari hanno qualche paura in mandare i loro figli per fare questa esperienza, cosa diresti?
0: Di stare sereni, perché ogni marcia che abbiamo organizzato qui nelle Marche ha i suoi dottori, ha i suoi infermieri, ha i suoi cuochi, quindi ecco quello che noi desideriamo, no, anche se veramente rispetto alla vita del benessere attuale è molto più essenziale, molto più veramente concreta, ma non è impossibile, cioè, c'è anche un'attenzione ai giovani di oggi, alle difficoltà, se non ce la fanno a camminare c'è sempre un pulmino dietro che li accoglie, quindi il nostro scopo non è survival, non è un'esperienza fisica, ma è quella interiore, quindi siamo veramente mamme e papà che accudiscono questi figli loro.
1: Fra, e per concludere, se San Francesco potesse oggi camminare un giorno insieme ai giovani della marcia, quale pensi sarebbe la prima cosa che direbbe loro?
0: Direbbe questo, a parte che lui parlava, ma a volte anche in silenzio camminava con i suoi, quindi trasmetteva, avrebbe guardato i giovani con un sorriso, un volto gioioso che parlava da sé, però se avesse usato le parole sarebbe stato questo, sarebbe stato: Dio ti ama, lasciati amare, abbandonati in Lui. Quindi questa è, penso, la frase più bella che potrebbe dire Francesco a un giovane di oggi.
1: Grazie ancora una volta, e con questa certezza nel cuore che siamo esseri amati da Dio in un modo unico, irripetibile, e voglio che tu ci possa veramente dire ai nostri giovani, chi volesse iscriversi attraverso la provincia delle Marche o anche attraverso le altre province, c'è qualche sito internet o qualche punto di riferimento dove può farlo?
0: Allora, il sito per i frati delle Marche è www.terragiovani.com.
1: Grazie, e grazie sempre per la tua disponibilità, grazie per tutto ciò che ci offri, e ti aspettiamo qui quando vuoi, sei sempre benvenuto. Fra,
0: grazie mille per la vostra fiducia, e veramente siete amici e fratelli, e saluto tutti i radioascoltatori.

E abbiamo ascoltato il racconto di Fra Roberto De Luca e abbiamo scoperto come la Marcia Francescana sia molto di più di un pellegrinaggio, un'esperienza di incontro, fraternità e di fede che continua a lasciare un segno nel cuore di tanti giovani. Monica Ammino ha anche una sua colonna sonora e ogni edizione della Marcia Francescana è accompagnata da un inno che ne custodisce il tema, le emozioni, le preghiere, i ricordi. Sono canti che anno dopo anno hanno accompagnato migliaia di passi verso Assisi e che ancora oggi riportano alla memoria volti, sorrisi, fatiche condivise e momenti di profonda gioia. E allora, nella seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo proprio ripercorrere questo viaggio attraverso la musica. Ascolteremo alcuni degli inni delle Marce Francescane degli anni passati, melodie che continuano a parlare al cuore e che raccontano, ciascuna a suo modo, la bellezza del mettersi in cammino sulle orme di San Francesco. Allora vi auguro un buon ascolto e io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
4: in Pantheon
5: in semblance do
6: sangue la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici e cari amiche all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo delle conseguenze del clima che abbiamo

0: vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni, incendi e siccità, temporali e grandinate, le ricadute principali sono da rintracciare soprattutto sul fronte dell'agricoltura. Ci occuperemo anche del prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, intitolato Orizzonti Mediterranei, in programma a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, e poi di alcune iniziative all'insegna dell'inclusione e della collaborazione che il gruppo Ferrovie dello Stato porta avanti in Nord Africa per supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Stiamo andando verso una tregua dal caldo, oggi ancora afa protagonista in diverse città, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie stagionali, mentre i temporali dovrebbero spostarsi al centro-sud dell'Italia. Tra grandine e incendi il paese è diviso a metà, afferma la Coldiretti, secondo la quale gli effetti del clima si fanno sempre più pesanti per le aziende agricole, peraltro in un periodo chiave per la raccolta di frutta, verdure e cereali. Ancora è presto per un bilancio definitivo, ma il caldo record di queste settimane che tipo di impatto ha avuto e sta avendo sulle imprese del comparto? Lo abbiamo chiesto a Luca Saba, capo area economica di Coldiretti. Sentiamo.
1: Stiamo assistendo a una sofferenza soprattutto delle colture estive, angurie, meloni, pomodoro, ancorché irrigue, perché comunque questa ondata di caldo eccessivo, così pesante, sta creando anche uno stress alla pianta, come lo sta creando chiaramente agli umani, quindi si è in sofferenza per il caldo, e questo quindi significa che anche le performance delle piante sono minori e i prodotti, i frutti vanno in sofferenza. Stessa cosa riguarda chiaramente per la produttività. Chiaramente in un meccanismo di questo tipo occorre utilizzare soprattutto nelle ore notturne più acqua, e quindi c'è comunque un stress idrico che viene a essere compensato con maggiore presenza di acqua. Ecco, da questo punto di vista abbiamo tutto un comparto che sta soffrendo pesantemente. Non dimentichiamo tra l'altro gli animali, che in questo momento sono ancora in produzione, che comunque a causa del caldo comunque subiscono essi stessi anche lo stress dovuto al caldo, e quindi vanno in un calo di produzione, quindi vanno comunque tenuti in condizioni di benessere animale, riparati con ventilazione e possibilmente acqua per compensare questo caldo.
0: Che tipo di impatto ci sarà nel breve medio periodo per i consumatori?
1: Per i consumatori è chiaro che questi elementi non hanno un effetto generalmente diretto. Purtroppo il settore agricolo soffre anche in maniera pesante, dovuto anche al fatto che tutto ciò che viene prodotto, quando non presente, viene surrogato da produzioni importate. Quindi teoricamente i consumatori non dovrebbero subire conseguenze dalla diminuzione di produzione, comunque dalle sofferenze. Chi soffre realmente sono i nostri agricoltori, che sostanzialmente faranno fatica con gli stessi ricavi di prima, in qualche modo a poter portare a casa dei prezzi che siano competitivi per poter pagare a meno i costi di produzione.
0: Altra emergenza connessa al caldo è quella degli incendi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite, giusto?
1: Sì, sì, è quello che stiamo registrando, è che questa eccezionale ondata di calore sta alimentando in maniera preponderante soprattutto queste regioni, ancorché in presenza soprattutto di territori boschivi o semiboschivi, oppure di zone in parte abbandonate che subiscono chiaramente, magari tramite l'assenza appunto dell'agricoltura in quegli areali, la possibilità di essere degli inneschi per gli incendi in maniera pesante. Questo chiaramente poi è accaduta per le aziende agricole che sono rimaste nei territori, significa subire dei danni pesanti, tant'è che i danni maggiori nelle regioni come Calabria, Sicilia e Sardegna li stiamo subendo soprattutto nelle aziende estensive, quelle pascolative, che sono proprio a ridosso delle zone magari boschive o semiboschive. Ecco, quindi abbiamo un fenomeno che, come tutti gli anni, non va a diminuire, ma va a colpire sempre in giornate molto calde, a volte in presenza di vento, e quindi diciamo che gli elementi principali sono legati sempre all'assenza dell'uomo in quei territori, cioè laddove il territorio è popolato da agricoltori difficilmente scattano gli incendi, scattano invece a ridosso delle zone dove ci sono gli agricoltori, perché sono zone abbandonate spesso e volentieri.
0: Voi avete segnalato anche delle conseguenze, ad esempio, sulle api, è così?
1: Sì, assolutamente, ci siamo molto preoccupati, anche perché, come sa benissimo, le api, tutti gli insetti, chiaramente i pollinatori, sono conservatrici della biodiversità, e abbiamo avuto soprattutto in queste regioni che ha elencato prima centinaia di segnalazioni di alveari che sono stati distrutti dal fuoco, quindi siamo onestamente molto preoccupati di questa difficoltosa situazione, insomma.
0: Intanto maltempo, grandinate e temporali hanno già spazzato via centinaia di ettari di frutta e vigneti, soprattutto nelle aree del nord.
1: Questo è il paradosso che è dovuto al cambiamento climatico, cioè da un lato un eccesso di calore che sta portando a un'evapotraspirazione molto intensa, molto repentina e molto violenta, che nell'evaporazione, quindi nella salita verso le zone alte dell'atmosfera, si condensa in maniera violenta creando questi temporali. Purtroppo la causa è derivata dal fatto dall'eccessivo caldo, per cui se non ci fossero i problemi dovuti appunto a questo cambiamento climatico, dovuto a quello che sappiamo relativo, no, ai problemi relativi all'inquinamento, che ormai purtroppo è una realtà, non è che ci dobbiamo aspettare evoluzioni, ma una realtà con cui ci dobbiamo scontrare, è chiaro che l'evoluzione è che a fenomeni di caldo intenso si alternano delle scariche improvvise, veloci, di grandine, come abbiamo visto, soprattutto grandine, che vanno a fare i danni che abbiamo visto. Ecco.
0: Senta, in particolare quali sono le colture maggiormente colpite?
1: Ma tutti i fruttiferi del nord Italia, comprese anche tutte le zone di vigneto, che in questo periodo sono in una fase fenologica particolare, per cui ci sono già i frutti in produzione, siamo a ridosso della vendemmia, quindi si può immaginare quanto in questo momento una grandinata possa danneggiare la coltura, tutte le colture, soprattutto in Nord Italia, tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino, abbiamo già registrato numerosi danni.
0: Questo dunque è il quadro sul fronte dell'agricoltura, ma le alte temperature e le forti piogge hanno effetti negativi anche sul settore della pesca e degli allevamenti ittici, e il comparto lamenta già pesanti perdite dovute soprattutto al surriscaldamento delle acque. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito Daniela Borriello, che è responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.
2: Ma il surriscaldamento delle acque sicuramente ormai da qualche anno è un problema enorme per le nostre imprese, sia della pesca professionale che dell'acquacoltura. Questo comporta il fatto che gli stock ittici in generale, ma anche i molluschi, quindi di allevamento, quindi vongole, cozze, piuttosto che le ostriche, soffrono notevolmente, perché comunque le temperature delle acque sono arrivate al di sopra dei 30 gradi, quando normalmente diciamo soprattutto i molluschi nel caso degli allevamenti vivono a temperature, cioè sopravvivono e vivono bene a temperature tra i 10 e i 20 gradi. Quindi questo surriscaldamento cosa comporta? Mancanza di ossigeno in primis, e quindi gli stock soffrono e quindi c'è una moria importante, soprattutto nell'Adriatico, però abbiamo anche problematiche legate proprio ai pesci, nel senso che anche piccoli pelagici, quindi le acciughe, stanno vivendo un momento di ridimensionamento, nel senso che sono comunque pesci migratori che si spostano, e però in questo, diciamo, normalmente tutto l'anno nell'Adriatico ci sono, invece adesso sono drasticamente ridotti come numero, oltre che la pezzatura che si è ridotta anche come, diciamo, grandezza della pezzatura, però se ne trovano molte meno, perché comunque vanno a cercare acque più fresche, quindi è un problema assolutamente enorme, perché soprattutto per il fatto della moria i nostri operatori poi si trovano ad avere allevamenti dove poi il prodotto finale non se lo trovano più, e quindi è un problema anche dal punto di vista reddituale, non solo ambientale ovviamente.
0: C'è un impatto anche sulla produzione dei mangimi destinati agli allevamenti ittici?
2: Sì, perché anche lì l'impatto in quel caso lì è dato dal fatto che aumentando, diciamo, la temperatura delle acque, anche i mangimi, che comunque sono sempre di origine animale, soffrono questa, cioè c'è anche lì una moria dei quantitativi, quindi c'è minor quantitativo e questo comporta un aumento dei costi.
0: Tra le zone a rischio c'è anche il Delta del Po, per quale motivo?
2: Oltre al surriscaldamento delle acque, lì abbiamo il fatto che il fiume Po porta nella laguna, essendoci state anche recentemente diciamo tante piogge nella parte interna, diciamo, del Veneto, dell'Alta Lombardia, eccetera, ha portato poi tanta acqua dolce nella laguna e quindi questo ha cambiato anche la salinità della laguna stessa e quindi della presenza sia per gli allevamenti sia per il pescato. E infatti il problema, diciamo, dei cambiamenti climatici riguarda anche queste criticità di alternarsi fra piogge importanti che poi creano anche disastri, come purtroppo vediamo, e invece periodi di alta siccità, come invece sta vivendo un po', sempre parlando dell'Adriatico, diciamo la parte più centrale, quindi verso le Marche, l'Abruzzo eccetera, e lì questo alternarsi di grosse, tante piogge e momenti invece importanti di siccità sicuramente crea problemi, perché poi c'è questo diciamo mischiarsi di acqua dolce, acqua salata, oppure acque che evaporano per la troppa siccità, anche le acque del mare. Abbiamo per esempio anche i laghi, per esempio, che stanno riducendo i loro quantitativi anche di qualche centimetro, quindi insomma elementi importanti, e quindi tutto questo naturalmente si riversa sempre sugli stock ittici presenti.
0: Senta, in generale qual è la condizione, lo stato di salute di questo particolare settore in Italia?
2: Purtroppo non è buono lo stato di salute, stiamo parlando soprattutto delle imprese di acquacoltura, quindi allevamenti di cozze, di vongole e di ostriche che stavano nascendo adesso, molte di queste, perché dopo la grande crisi che tutti noi conosciamo dovuta all'arrivo e alla presenza, allo stabilizzarsi del granchio blu, tante imprese hanno dovuto chiudere. C'è stato fra il 2023 e il 2024 almeno l'80% di prodotto distrutto, mangiato dal granchio blu, quindi dopo questa grande problematica si è aggiunta, e dopo e contestualmente direi anche, perché anche negli anni scorsi si è iniziati a vedere problemi del surriscaldamento che portavano per esempio anche la mucillagine nelle acque del mare Adriatico, si è aggiunta anche questo problema climatico, e quindi diciamo che il settore è veramente in crisi, ha bisogno di ha la volontà di rialzarsi, e come dico sempre le nostre imprese non vogliono essere solo resilienti ma vorrebbero essere anche competitive e quindi crescere. Diciamo che si stava quasi un po' affrontando e sorpassando un po' il problema del granchio blu anche attraverso la promozione, la commercializzazione dello stesso prodotto, ma anche attraverso la sostenibilità di nuovi semi da poter, per esempio delle vongole, da poter installare e quindi poter avere nuovi impianti di vongole, però con questa problematica climatica purtroppo anche queste piccole vongole nate, molte di queste appunto sono morte proprio perché diciamo c'è stata mancanza di ossigeno, come dicevo, dovuta a questo surriscaldamento delle acque. Quindi il settore continua a cercare di stringere i denti, ha bisogno sicuramente di risorse, noi ci siamo mossi per avere ulteriori risorse, ripeto, per sostenerli ma anche per poterli trovare anche delle alternative. Faccio per esempio l'esempio degli impianti di ostriche che sono nati, insomma molti si sono diversificati verso la produzione di ostriche, però naturalmente chi è da 30 anni che alleva o pesca vongole sicuramente non è che dall'oggi al domani va a fare un altro tipo di lavoro, quindi non è così semplice la trasformazione, e comunque anche le ostriche soffrono di questa problematica climatica. Quindi quello che noi abbiamo chiesto, anche oltre a risorse, diciamo dal punto di vista del Ministero della Pesca, quindi risorse legate che arrivino alle imprese di sostegno, abbiamo chiesto anche al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, delle risorse, quindi un piano di intervento strutturale proprio dal punto di vista dell'impatto climatico e ambientale, quindi delle risorse che vadano ad intervenire sulle cause che portano a questi cambiamenti climatici e che vadano ad intervenire anche su quelle che sono le modifiche ambientali, come per esempio la laguna, appunto, come si diceva poco fa, e quindi delle progettualità che attraverso la rivivificazione delle lagune possano, diciamo, farle ricrescere e farle ripartire. Quindi gli interventi e le risorse richieste non sono solo per gli operatori, per le imprese, ma proprio per l'habitat nel quale i nostri operatori lavorano e operano da sempre.
0: Ieri sera le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa del paese. Il Mediterraneo dunque continua ad essere area di passaggio per migliaia di migranti ogni anno. Dal 2014 ad oggi, secondo le stime dell'OIM, più di 30.000 migranti sono morti o dispersi nelle traversate. Anche di questo si parlerà al prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, un incontro che vedrà la partecipazione di 700 esponenti in arrivo da tutte le regioni italiane per riflettere su temi come la pace, la convivenza e il dialogo tra le religioni. Intervistato da Alessandro Guarasci, il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano ci ha detto: non possiamo continuare a parlare delle migrazioni solo in un'ottica d'emergenza.
3: Il Mediterraneo è un mare che ci provoca, perché da un lato è tradizionalmente è il luogo dove da sempre civiltà sono chiamate a incontrarsi attraverso i commerci, gli scambi culturali, e tutto questo crea una fraternità possibile attraverso il dialogo. Poi è un mare anche di morte, il più grande cimitero al mondo, come diceva Papa Francesco, quindi ci fa incontrare, toccare con mano le contraddizioni di questo tempo. Ecco, da un lato noi dobbiamo affrontare le sfide di questo tempo, dobbiamo farle nostre, soprattutto da un punto di vista, diciamo, dello sguardo che dobbiamo avere rispetto a queste sfide. È chiaro che non abbiamo soluzioni, però abbiamo uno stile da offrire, che è quello della fraternità, dello stare insieme, del tessere insieme. Ecco, l'associazione è un laboratorio di fraternità che cerca di elaborare, non da sola, ma nelle nostre comunità, nelle nostre città, insieme a tanti altri, elaborare un modello di convivenza possibile che sia imperneato alla fraternità e non allo scontro. Questo è un lavoro quotidiano che va fatto attraverso l'educazione, la cultura. Ecco, questi i linguaggi che noi presenteremo nel convegno di Bari sono strumenti possibili, direi strumenti nei quali ci siamo da tempo, perché in questa costruzione della città l'associazione c'è, spesso silenziosamente, con anche un grande senso di umiltà, però anche con la consapevolezza che se non ci fossero questi gesti di cura oggi tutto sarebbe abbandonato al dominio degli algoritmi, al dominio del potere. Questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, perché il Signore ci chiede di fare altro.
4: Ecco, una cosa, lei ha parlato appunto di Mediterraneo, anche cimitero d'Europa, oggettivamente, per quanto riguarda le questioni migratorie. Però in questa Europa si continua a parlare addirittura di reimmigrazione, e allora è questa una provocazione?
3: Ma la remigrazione, uso le parole del Santo Padre, è una parola non cristiana. Anche, io direi anche da studioso economista di questi temi, è un'allucinazione, perché è un modo finto di approcciare un problema vero, che sono quello delle migrazioni che si iscrivono in una dinamica di mobilità che è cresciuta in questo tempo e che ha diversi fattori, per certi versi una mobilità inarrestabile. Quindi è chiaro che ci sono delle grandi questioni. Una prima questione è quella rimane la questione dell'accoglienza, l'accoglienza delle persone. Le persone non possono essere abbandonate alla speculazione di sfruttatori e soprattutto lasciate sole in condizioni, diciamo, disumane. C'è un tema di umanizzazione dell'accoglienza molto forte che noi sentiamo, e lo sentiamo anche collaborando con tutte quelle realtà che nella Chiesa, nella Chiesa e non solo nella Chiesa, si fanno carico di questa accoglienza. Poi c'è un tema di integrazione. tradizione, che è il tema del nostro paese in questo momento. Noi viviamo una cultura del guardare al diverso come un nemico, un avversario da distruggere. Invece c'è un lavoro diverso che l'associazione fa quotidianamente, innanzitutto perché è un luogo di veramente è un'associazione delle differenze, diciamo, dove si impara a stare nelle differenze, sapendo che questa cosa oggi è più difficile, perché fa parte di quella forza che del potere, che vuole dominare con la paura. Quindi la paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere, ma basta leggere, io dico, la parola di Dio per dire che è una cosa di sempre, il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, la presenza di Dio, l'Eucaristia, i cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
0: La collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per non costringere le persone a partire, ma anche per dare stabilità alla regione. Ed è proprio per questi obiettivi che nasce il Piano Mattei. 14 persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia, gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel paese nordafricano. E questo è uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal gruppo FS proprio nell'ambito del Piano Mattei. In Egitto invece il gruppo FS ha condiviso il proprio patrimonio di conoscenze con docenti e studenti degli istituti Don Bosco del Cairo e di Alessandria, affrontando temi come il segnalamento ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture, la transizione energetica e l'innovazione tecnologica. Per Gianluca Orefice, Chief People, Culture and Transformation del gruppo FS, il lavoro è fondamentale per garantire l'inclusione.
5: Beh, noi riteniamo che ci sia nello scambio e nelle connessioni un valore intrinseco, che chiaramente è nelle persone, nelle competenze che stiamo generando. Quindi è chiaro che è significativo, nel numero sembra parva materia. Stiamo lavorando a tutto tondo nel Piano Mattei con il Maghreb, stiamo lavorando in Egitto, stiamo lavorando in Marocco, stiamo lavorando in Tunisia come il progetto che oggi ci accompagna, per restituire delle opportunità, per garantire attraverso il lavoro anche l'inclusione migliore all'interno delle regole del paese e del paese. Abbiamo delle opportunità che non vengono colte o tutte colte da italiani, e abbiamo oggi nel progetto la vocazione a costruire un'infrastruttura sociale che passa attraverso però le competenze, quindi garantire che ci siano le competenze alla base, la capacità delle persone di vivere diversamente un rapporto con il mondo del lavoro e con un'azienda come Trenitalia, che ha offerto delle opportunità che ridanno dignità al lavoro e alle persone stesse.
4: Quindi, ma che infrastruttura avete trovato in Tunisia? Cioè, come concretamente poi questo paese?
5: Abbiamo lavorato in partnership con una serie di soggetti istituzionali, quindi voglio dire, queste operazioni servono anche ad allenare alla capacità di collaborare tra istituzione, mondo dell'impresa privato e locale. Abbiamo formato in loco e poi riformato qui queste persone, abbiamo attraversato, no, in qualche modo le frontiere al fine di garantire che anche l'inclusione avesse un parametro forte legato alla formazione, alla sicurezza, alla preparazione, alle competenze. E come dicevo, rispetto al Piano Mattei ci siamo lanciati nel progetto insieme al governo, al fine di garantire che ci sia uno scambio consistente e continuo nell'opportunità di dare dei progetti che sono progetti di vita. Ecco, il progetto di vita di queste persone è un progetto significativo che parte dal lavoro e dalle competenze.
0: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'Osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
2: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo delle AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto, quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio. Che cosa ne dite?
2: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida l'intelligenza artificiale già sta arrivando facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi, l'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite, quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano, noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio, pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
1: Ecco, senta, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti, ma anche molto per le auto.
2: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare, oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo e un minore dispersione di veicoli in tutto il paese.
1: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
0: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo, una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive, pensiamo alla guida autonoma, l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
1: Ecco, mi permette una cosa, però visto che probabilmente il settore dell'automotive è quello più globalizzato ad oggi, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto si

0: pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
1: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa, ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio, parlo da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea. L'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
0: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
1: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano. Poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto, sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa a decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
0: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. È un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
2: Abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi, ecco, è giusto incominciare. Prego.
0: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così, e con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
2: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto, e in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Intanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prenderne ovviamente i benefici.
0: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
2: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice, abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende, e il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo in un prossimo, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
0: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
3: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta, in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
0: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività, e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
3: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte cioè non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti i benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
4: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, alla Cina, scusi, all'est asiatico, alla Cina. È così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
3: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti, con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni, sia di carattere normativo soprattutto, che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
0: E allora amici, appunto, abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, regione dopo regione alla scoperta del territorio italiano, ogni sera alle 19 su Inblu 2000. Giacomo Avanzi ai microfoni, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Livio prepara il costume che oggi si va nelle isole. E vuoi sapere dove ti porto? Cominciamo quest'oggi dalla Sardegna e scopriamo in particolar modo Doglianova. Ci aspetta dall'altra parte del telefono Chicco Fenu, assessore all'agricoltura, turismo e ambiente di Doglianova. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, chi non avesse mai messo piede in quel di Doglianova, appena arriva che cosa si trova davanti?
2: Beh, si trova un comune di quasi 10.000 abitanti che è nato 100 anni fa dall'unione di due vecchi borghi che nel 1905 hanno deciso di unirsi e chiamarsi Doglianova. Prima erano Sicci da una parte e San Pantaleo dall'altra.
1: E quindi diciamo dalla fusione, dalla somma dei singoli ne nasce qualcosa che è un qualcosa di più della somma dei singoli.
2: Esattamente. E diventa oltretutto questa sorta di, come dire, forma di cooperazione che si è tramutata appunto nell'Unione dei Comuni, si è poi, come dire, espansa a livello economico, soprattutto nell'agroalimentare, perché da lì poi sono nate tutta una serie di iniziative legate al mondo agroalimentare, in modo particolare alcune cooperative che insomma ha fatto sì che alcune persone si mettessero assieme per creare due realtà che in questo momento anche su scala nazionale sono molto forti.
1: L'unione fa la forza, come si suol dire. Esatto. E i proverbi talvolta hanno ragione, come in questo caso. E allora ci accompagna all'interno di Doglianova, se andiamo a fare una passeggiata insieme a lei, quali sono i luoghi che vediamo, i monumenti principali, i luoghi di interesse?
2: Allora, il monumento principale che abbiamo a Doglianova è la cattedrale di San Pantaleo, che è dell'undicesimo secolo, è un romanico, è una delle chiese più importanti. Io l'ho chiamata cattedrale per il semplice motivo che sino a metà dell'altro millennio, diciamo così, Doglianova era sede di diocesi, tant'è che esiste ancora sulla carta, diciamo così, il vescovo di Doria, che in questo momento è un titolo che viene dato dal Papa ad altri vescovi. Il penultimo era il vescovo di Chicago, che se il vescovo di Chicago, arcivescovo di Chicago, era anche vescovo di Doria. Adesso invece un cardinale che è Bianzolo, non ricordo il nome, devo essere sincero. E la cattedrale è uno degli esempi più fulgidi, diciamo così, del romanico in Sardegna, che dopo la civiltà nuragica è quella più presente.
1: Quindi ci sono diverse testimonianze di diversi momenti della storia che si possono avvertire. Beh, anche passeggiando.
2: Da Doglianova abbiamo 170, parliamo di un territorio di 84 km quadri, abbiamo 170 siti e archeologici censiti. Chiaramente non li vedrete tutti, perché ovviamente, come dire, per portare alla luce tutti questi siti chiaramente servono delle risorse economiche.
1: Certo, che è
2: faticoso
1: avere.
2: Impossibile avere.
1: C'è un luogo che lei può dire che è proprio il simbolo di Doglianova? Uno scorcio, un luogo, qualche cosa veramente di caratteristico?
2: Beh, allora, ne parlo di un uomo moderno, che quella che noi a Doglianova chiamiamo la Torretta dell'Acqua, che in buona sostanza è una vecchia torre che raccoglieva l'acqua e poi la distribuiva nel centro abitato, ed è stato oggetto di riqualificazione attraverso un progetto, ed in questo momento insieme ad un'altra in Italia che sono il comune di Budrio vicino a Bologna.
1: Come no?
2: È un esempio appunto di area, chiamiamo così, di area riqualificata, e in questo momento ospita un museo di arte contemporanea.
1: Allora, i nostri viaggi sono viaggi che appagano lo sguardo naturalmente alla scoperta delle bellezze, ma devono un po' appagare anche lo stomaco. Quindi se io vengo a Doglianova, che cosa mi posso mangiare ed è proprio imperdibile, che devo proprio mangiare quando vengo da voi?
2: Beh, Doglianova si chiama Doglianova, tenga conto che è la capitale, chiamiamo così, il capoluogo della regione storica che si chiama Parteolla, che vuol dire dal romano pars, o dal latino pars olea, che in buona sostanza fa riferimento all'olio. Doglianova è, come dire, una delle capitali sarde della produzione sia di olio che di olive da tavola. Quindi sicuramente un primo passaggio lo farei nell'assaggiare il nostro olio e le nostre olive.
1: che potrebbero andare bene anche accompagnate, noi andiamo in onda in orario aperitivo, quindi potrebbero essere accompagnate da un bicchiere di vino, ce ne sono di buoni lì?
2: E tra l'altro parliamo a Donino, ma c'è appunto il discorso che facevo inizialmente, parlavo della cooperazione che ha fatto sì che esistesse la cantina sociale di Dolianova, che a livello di cantina sociale è la più grande della Sardegna, ha un mercato nazionale e internazionale, ha produzioni di vini che definirei ottimi, e forse non è valorizzarli quanto dovuto.
1: E insomma vanno sicuramente assaggiati.
2: Sì, tra l'altro una linea completa, quindi parliamo dai bianchi alle bollicine, ai rossi.
1: Ci ha fatto veramente una carta d'identità, Chicco, su quanto può offrire Dolianova. Ma se lei, prima di lasciarci, dovesse dire una ragione imperdibile per cui bisogna venire a Dolianova, che cosa mi direbbe?
2: Ma in termini di evento o in termini comunque di...
1: Nei termini che desidera. Una ragione per cui io devo essere proprio invogliato a venire da lei.
2: Beh, parliamo comunque di una rilente, diciamo così, cittadina collinare che oltre che l'aspetto di carattere agroalimentare offre anche tutta una serie di paesaggi suggestivi, sia collinare che noi li chiamiamo montani, poi capisco che magari per qualcuno montani significa sopra i 1000 metri, noi comunque arriviamo a grosso modo a 1000 metri, dove all'interno delle quali oltre il discorso legato all'aspetto archeologico c'è anche un discorso di percorsi naturalistici, di percorsi che comunque in qualche modo possano agevolare i trekking invece che o a piedi invece che comunque utilizzando la bici. Ci sono vari percorsi turistici che in qualche modo.
1: E quindi abbiamo percorsi naturalistici, abbiamo storia, abbiamo architettura e abbiamo da mangiare. Io direi che siamo veramente a posto. Chicco Fenu,

0: mi ha convinto. Allora, questo se ha convinto me, potrà aver convinto sicuramente anche chi ci sta ascoltando. Io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto viaggiare nella sua Doglianova. Buonasera, grazie.
1: Saluto, arrivederci. Ciao.
0: E noi facciamo una piccola sosta, perché in un viaggio marittimo come quello di oggi vogliamo farci accompagnare da un po' di musica che ci immerge proprio nel mare. Questo è Vinicio Capussella che fa cantare la sua Printil, una sirena, che sentite un po' che cosa ci dice.

sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano se faccio le birbe.

0: La sirena Printil ci accompagna attraverso il mare e ci fa approdare in quel di Pantelleria, dove incontriamo il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qua siamo, il nostro viaggio nelle isole di oggi ci porta proprio in un'isola di un'isola, quindi è un viaggio veramente speciale e siamo in un posto davvero speciale. Come descriverebbe Pantelleria a un alieno che arrivasse lì da lei?
1: Allora, Pantelleria è descrivibile in una parola: è una bellissima donna ma molto complicata.
0: Però per conoscere persone molto complicate ci sono, sappiamo, dei modi, ci sono delle strade che uno si deve inventare. Lei oggi ha questo compito di accompagnarci nelle strade per conoscere questa donna complicata che è Pantelleria.
1: Guardi, Pantelleria è un'isola che ha una sua storia millenaria. E tutto questo ha forgiato non solo il paesaggio, ma anche il modo di pensare, di agire di ciascuno di noi. E è un'isola che può vantare delle bellezze naturali sicuramente invidiabili, è l'unico parco nazionale in questo momento in Sicilia, ha delle biodiversità riconosciute in tutto il mondo e sta cercando di elevare il suo valore anche culturale, oltre che naturalistico, anche con una serie di iniziative che da parte nostra e anche con l'aiuto di molti sponsor del Parco Nazionale, eccetera, stiamo cercando di portare sull'isola. Per esempio, i primi del mese di agosto faremo questo importantissimo evento, Pantelleria Mediterraneo d'autore, dove verranno a trovarci illustre penne del giornalismo italiano, verrà il presidente La Russa, il ministro Piantedosi, ci saranno da remoto altre importanti figure del panorama politico italiano, insomma un modo per far crescere il livello di attenzione sulla nostra isola e comunque anche il livello culturale. Poi,
0: e a questo proposito avrete anche un'illustrissima visita, perché a fine mese, al 28, che arriverà a Pantelleria.
1: Esatto, lo stavo proprio per dire, perché praticamente il 28 avremo la visita del presidente Mattarella, che verrà sull'isola in occasione del decennale dell'insediamento sull'isola del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, un'ulteriore tappa che diciamo segnerà in maniera molto particolare la presenza di una importantissima istituzione sulla nostra isola, quindi motivo di orgoglio, motivo di vanto per me, per tutta la nostra comunità.
0: Non si può parlare di Pantelleria senza parlare del cappero di Pantelleria, del passito di Pantelleria, di tutte quelle cose che riguardano anche dal punto di vista gastronomico una storia stratificata e ricca.
1: Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, la storia millenaria di questa isola ha fatto sì che nelle varie stratificazioni ci fosse anche quella praticamente legata alla produzione di alcune chicche di mercato e che poi sono diventate anche prelibatezze culinarie, no? Mi riferisco all'uva Zibibbo, da cui nasce un delizioso e aromatico vino bianco, e dall'essiccazione di queste uve nasce il famoso passito di Pantelleria. E non perché in secondo ordine vorrei sicuramente elencare il cappero IGP di Pantelleria, la cui presenza sui mercati nazionali è di fondamentale importanza per l'agricoltura della nostra isola.
0: Insomma, un angolo di paradiso situato proprio al centro del Mar Mediterraneo. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto una bellissima panoramica e le auguro naturalmente una buona estate, perché ci ha detto che verranno persone illustrissime da voi e quindi insomma sarà sicuramente un'estate bella e preziosa per tutta quanta Pantelleria. Grazie infinite.
1: Assolutamente, grazie a voi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera, buona estate a voi. Chissà se voi passerete per Pantelleria quest'estate o andrete da altre parti. Se lo fate, mandateci una cartolina e mi raccomando, restate in Italia. Ciao!
2: restate in Italia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La gioia dell'incontro. Raccontato da Serena Saporito, Icaro TV.
2: Ore 6:45. È una giornata grigia, uggiosa, ma la luce riesce a farsi spazio tra il grigio delle nuvole e a entrare dalle grandi vetrate a tutta altezza di questa villetta sul lungomare di Riccione. Dopo la preghiera nella cappellina, quando ci si siede ai lunghi tavoli nella sala da pranzo, il chiacchiericcio pian piano sale. Entro pochi minuti, ognuno della quindicina di ragazzi che sono qui prenderà lo zaino dalla camera dove ha dormito questa notte e andrà in una delle scuole superiori della provincia, per poi fare rientro all'ora di pranzo.
3: Qui al Punto Giovane abbiamo convivenze per tutti. Il primo percorso che noi facciamo è quello di aggregare ragazzi che non sono in parrocchia, quindi vengono dalle scuole, vengono da gruppi aggregati. Poi un altro percorso che ha il Punto Giovane è quello di formare gli animatori, e quindi per loro è data anche un'esperienza di convivenza, perché la convivenza è per noi il metodo educativo, il metodo di evangelizzazione, e crediamo fortemente che solo in un contesto di comunione, di condivisione, possa nascere qualcosa di particolare, ecco.
2: Don Franco Mastrolonardo è un po' il padre di questa famiglia allargata che condivide le giornate in questa settimana al Punto Giovane, un'esperienza voluta dal 1998 dalla diocesi di Rimini e che dal 2006, grazie alle donazioni, ha costruito questa bellissima casa dal design moderno da mettere a disposizione dei ragazzi. Una casa su tre piani, più un piano interrato con una sala giochi. Al rientro da scuola i ragazzi si fermano un po' qui, ma poi iniziano il servizio per la mensa.
4: Allora, allarghiamo un po' le cose. Anche due.
2: Due volontari cucinano, ma loro devono apparecchiare e poi dovranno pulire.

0: migliori, come lui e Luca, l'altro dei grandi, amano definirsi. Di convivenze al punto giovane ne hanno fatte molte e il loro compito è fare un po' da guida ai più piccoli. Qui si fa tutto insieme e i tavoli il pomeriggio si riempiono di libri per i compiti. Il clima rimane sempre festoso.
1: Sono pochi giorni quelli della convivenza, ma sono un aumento di gioia. Cosa che cogliamo tutte le volte è un po' questa, cioè un cambiamento del cuore. Quando si sta insieme, quando si condivide, quando si danno delle regole, dei confini, dei ritmi, dei rituali, cioè tutto cresce.
2: Esplicita, senza paura, anche tu lo puoi cantare.
3: Poi ho visto anche niente.
2: Non temere, dai, che non ci vuole poi tanto.
4: Questa casa è una casa di accoglienza, è una casa dove ti senti davvero a casa ed è un posto dove puoi essere te stesso, dove per me le cose sono più facili da fare.
0: La giornata si conclude nella piccola chiesa collegata alla casa, a lume di candela qui i ragazzi devono scrivere una lettera a qualcuno che si è preso cura di loro. Un pensiero su cui riflettere in questi giorni di indipendenza al punto giovane.
5: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dai, dai, dai. Come è? Cazzo al cuoio.
1: Taxi!

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: del Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.

0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia, in positivo ma anche in negativo, di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5, tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro nonché oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei Romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla soprintendenza dei beni culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti. Apprezzati, la Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti,
3: sì.
1: Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
3: sì,
1: molto...
3: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolona, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
4: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il trist fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
4: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
4: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno e lei ha ereditato questa passione.
5: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
5: sì,
1: no?
5: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
5: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente anche se sono delle miniature ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni, lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
5: Sì,
1: poi.
5: Sì, sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
5: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana, e c'era il cantastore che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come la mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, e dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
6: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Mera Soiunteiato e siamo nel sito di Mera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini, Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla Regione Siciliana, ma di concerto con le Ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Mera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata a nord della Sicilia, e il sito di Mera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Mera, era in realtà, oggi lo potremmo definire un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore, e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa, della vitalità di Mera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Imera, poi si trasferiscono nella attuale Imera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
6: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Mera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Mera gode di un privilegio che la natura gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
6: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Mera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Mera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
6: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto, da almeno un decennio, è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Mera, che sono le città alta, la Fiale Aura gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Imerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, regione dopo regione alla scoperta del territorio italiano, ogni sera alle 19 su In Blu 2000. Giacomo Avanzi ai microfoni, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Livio prepara il costume che oggi si va nelle isole. E vuoi sapere dove ti porto? Cominciamo quest'oggi dalla Sardegna e scopriamo in particolar modo Doglianova. Ci aspetta dall'altra parte del telefono Chicco Fenu, assessore all'agricoltura, turismo e ambiente di Doglianova. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, chi non avesse mai messo piede in quel di Doglianova, appena arriva che cosa si trova davanti?
2: Beh, si trova un comune di quasi 10.000 abitanti, che è nato 100 anni fa dall'unione di due vecchi borghi, che nel 1905 hanno deciso di unirsi e chiamarsi Doglianova. Prima erano Sicci da una parte e San Pantaleo dall'altra.
1: E quindi, diciamo, dalla fusione, dalla somma dei singoli, ne nasce qualcosa che è un qualcosa di più della somma dei singoli.
2: Esattamente. E diventa, oltretutto, questa sorta di, come dire, forma di cooperazione che si è tramutata appunto nell'Unione dei Comuni, si è poi, come dire, espansa a livello economico, soprattutto nell'agroalimentare, perché da lì poi sono nate tutta una serie di iniziative legate al mondo agroalimentare, in modo particolare alcune cooperative che insomma ha fatto sì che alcune persone si mettessero assieme per creare due realtà che in questo momento anche su scala nazionale sono molto forti.
1: L'unione fa la forza, come si suol dire, esatto. E i proverbi talvolta hanno ragione, come in questo caso. Allora, ci accompagna all'interno di Doglianova, se andiamo a fare una passeggiata insieme a lei, quali sono i luoghi che vediamo, i monumenti principali, i luoghi di interesse?
2: Allora, il monumento principale che abbiamo a Doglianova è la cattedrale di San Pantaleo, che è dell'undicesimo secolo, è un romanico, è una delle chiese più importanti. Io l'ho chiamata cattedrale per il semplice motivo che sino a metà dell'altro millennio, diciamo così, Doglianova era sede di diocesi, tant'è che esiste ancora sulla carta, diciamo così, il vescovo di Doria, che in questo momento è un titolo che viene dato dal Papa ad altri vescovi. Il penultimo era il vescovo di Chicago, che se il vescovo di Chicago, arcivescovo di Chicago, era anche vescovo di Doria. Adesso invece un cardinale che è Bianzolo, non ricordo il nome, devo essere sincero. E la cattedrale è uno degli esempi più fulgidi, diciamo così, del romanico in Sardegna, che dopo la civiltà nuragica è quella più presente.
1: Quindi ci sono diverse testimonianze di diversi momenti della storia che si possono avvertire. Beh, anche passeggiando.
2: Da Doglianova abbiamo 170, parliamo di un territorio di 84 km quadri, abbiamo 170 siti e archeologici censiti, chiaramente non li vedrete tutti, perché ovviamente, come dire, per portare alla luce tutti questi siti chiaramente servono delle risorse economiche.
1: Certo che è
2: in
1: faticoso avere.
2: Sono impossibile avere.
1: C'è un luogo che lei può dire che è proprio il simbolo di Doglianova? Uno scorcio, un luogo, qualche cosa veramente di caratteristico?
2: Beh, allora, ne parlo di uno moderno, che è quella che noi a Doglianova chiamiamo la Torretta dell'Acqua, che in buona sostanza era una vecchia torre che raccoglieva l'acqua e poi la distribuiva nel centro abitato, ed è stato oggetto di riqualificazione attraverso un progetto, e in questo momento insieme ad un'altra in Italia che sono il comune di Budrio, vicino a Bologna.
1: Come no?
2: È un esempio appunto di area, chiamo così, di area riqualificata, e in questo momento ospita un museo di arte contemporanea.
1: Allora, i nostri viaggi sono viaggi che appagano lo sguardo, naturalmente, alla scoperta delle bellezze, ma devono un po' appagare anche lo stomaco. Quindi, se io vengo a Doglianova, che cosa mi posso mangiare? Ed è proprio impertibile, che devo proprio mangiare quando vengo da voi?
2: Beh, Doglianova si chiama Doglianova, tenga conto che è la capitale, che è così il capoluogo della regione storica che si chiama Parteolla, che vuol dire dal romano pars, o dal latino pars olea, che in buona sostanza fa riferimento all'olio. Doglianova è, come dire, una delle capitali sarde della produzione sia di olio che di olive da tavola, quindi sicuramente un primo passaggio lo farei nell'assaggiare il nostro olio e le nostre olive.
1: Che potrebbero andare bene anche accompagnate. Noi andiamo in onda in orario aperitivo, quindi potrebbero essere accompagnate da un bicchiere di vino. Ce ne sono di buoni lì?
2: E tra l'altro parliamo a Donino, ma c'è appunto il discorso che facevo inizialmente. Parlavo della cooperazione che ha fatto sì che esistesse la cantina sociale di Dorianova, che a livello di cantina sociale è la più grande della Sardegna, ha un mercato nazionale e internazionale, ha una produzione di vini che definire ottimi, e forse non è valorizzarli quanto dovuto.
1: E insomma vanno sicuramente assaggiati.
2: Sì, tra l'altro una linea completa, quindi parliamo dai bianchi alle bollicine, ai rossi.
1: Ci ha fatto veramente una carta d'identità, Chicco, su quanto può offrire Dorianova. Ma se lei, prima di lasciarci, dovesse dire una ragione imperdibile per cui bisogna venire a Dorianova, che cosa mi direbbe?
2: Ma in termini di evento o in termini comunque
1: nei termini che desidera. Una ragione per cui io devo essere proprio invogliato a venire da lei.
2: Beh, parliamo comunque di una ridente, diciamo così, cittadina collinare che oltre che l'aspetto di carattere agroalimentare offre anche tutta una serie di paesaggi suggestivi, sia collinare che noi li chiamiamo montani, poi capisco che magari per qualcuno montani significa sopra i 1000 metri, noi comunque arriviamo a grosso modo a 1000 metri, dove all'interno delle quali oltre il discorso legato all'aspetto archeologico c'è anche un discorso di percorsi naturalistici, di percorsi che comunque in qualche modo possano agevolare i trekking invece che o a piedi invece che comunque utilizzando la bici. Ci sono vari percorsi turistici che in qualche modo.
1: E quindi abbiamo percorsi naturalistici, abbiamo storia, abbiamo architettura e abbiamo da mangiare. Io direi che siamo veramente a posto. Chicco Fenu mi ha convinto. Allora, questo se ha convinto me, potrà aver convinto sicuramente anche chi ci sta ascoltando. Io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto viaggiare nella sua Dorianova. Buonasera, grazie.
2: Saluto, arrivederci.
1: E noi facciamo una piccola sosta, perché in un viaggio marittimo come quello di oggi vogliamo farci accompagnare da un po' di musica che ci immerge proprio nel mare. Questo è Vinicio Capussella che fa cantare la sua Printil, una sirena, che sentite un po' che cosa ci dice.

Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bitch.

0: La sirena Printil ci accompagna attraverso il mare e ci fa approdare in quel di Pantelleria, dove incontriamo il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qua siamo, il nostro viaggio nelle isole di oggi ci porta proprio in un'isola di un'isola, quindi è un viaggio veramente speciale e siamo in un posto davvero speciale. Come descriverebbe Pantelleria a un alieno che arrivasse lì da lei?
1: Allora, Pantelleria è descrivibile in una parola, è una bellissima donna ma molto complicata.
0: Però per conoscere persone molto complicate ci sono, sappiamo, dei modi, ci sono delle strade che uno si deve inventare. Lei oggi ha questo compito di accompagnarci nelle strade per conoscere questa donna complicata che è Pantelleria.
1: Guardi, Pantelleria è un'isola che ha una sua storia millenaria. E tutto questo ha forgiato non solo il paesaggio, ma anche il modo di pensare, di agire di ciascuno di noi. E è un'isola che può vantare delle bellezze naturali sicuramente invidiabili, è l'unico parco nazionale in questo momento in Sicilia, ha delle biodiversità riconosciute in tutto il mondo e sta cercando di elevare il suo valore anche culturale, oltre che naturalistico, anche con una serie di iniziative che da parte nostra e anche con l'aiuto di molti sponsor del Parco Nazionale, eccetera, stiamo cercando di portare sull'isola. Per esempio, i primi del mese di agosto faremo questo importantissimo evento, Pantelleria Mediterraneo d'autore, dove verranno a trovarci illustre penne del giornalismo italiano, verrà il presidente La Russa, il ministro Piantedosi, ci saranno da remoto altre importanti figure del panorama politico italiano, insomma un modo per far crescere il livello di attenzione sulla nostra isola e comunque anche il livello culturale. Poi,
0: a questo proposito avrete anche un'illustrissima visita, perché a fine mese al 28 che arriverà a Pantelleria.
1: Esatto, lo stavo proprio per dire, perché praticamente il 28 avremo la visita del presidente Mattarella, che verrà sull'isola in occasione del decennale dell'insediamento sull'isola del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, un'ulteriore tappa che diciamo segnerà in maniera molto particolare la presenza di una importantissima istituzione sulla nostra isola, quindi motivo di orgoglio, motivo di vanto per me, per tutta la nostra comunità.
0: Non si può parlare di Pantelleria senza parlare del cappero di Pantelleria, del passito di Pantelleria, di tutte quelle cose che riguardano anche dal punto di vista gastronomico una storia stratificata e ricca.
1: Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, la storia millenaria di questa isola ha fatto sì che nelle varie stratificazioni ci fosse anche quella praticamente legata alla produzione di alcune chicche di mercato e che poi sono diventate anche prelibatezze culinarie, no? Mi riferisco all'uva Zibibbo, da cui nasce un delizioso e aromatico vino bianco, e dall'essiccazione di queste uve nasce il famoso passito di Pantelleria. E non perché in secondo ordine vorrei sicuramente elencare il cappero IGP di Pantelleria, la cui presenza sui mercati nazionali è di fondamentale importanza per l'agricoltura della nostra isola.
0: Insomma, un angolo di paradiso situato proprio al centro del Mar Mediterraneo. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto una bellissima panoramica e le auguro naturalmente una buona estate, perché ci ha detto che verranno persone illustrissime da voi e quindi insomma sarà sicuramente un'estate bella e preziosa per tutta quanta Pantelleria. Grazie infinite.
1: Assolutamente, grazie a voi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera, buona estate a voi. Chissà se voi passerete per Pantelleria quest'estate o andrete da altre parti. Se lo fate, mandateci una cartolina e mi raccomando, restate in Italia. Ciao!
2: restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: escalation, USA, Iran, colpita la centrale nucleare di Bushehr, unico impianto civile del paese, ma proseguono gli sforzi diplomatici. Von der Leyen chiama il nuovo premier ucraino, avanti con il processo di adesione di Kiev all'UE. Monsignor Gallagher incontra il ministro degli esteri, pieno sostegno della Santa Sede al popolo ucraino. Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, che riceverà da Re Carlo III l'incarico a formare il nuovo governo laburista. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nonostante proseguano senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, non si fermano le attività della diplomazia. Atteso oggi in Pakistan per alcuni colloqui con i mediatori il ministro dell'interno iraniano Momeni. La cronaca di Roberta Barbi.
3: Una speranza, seppur flebile, di porre fine alla guerra grazie alla diplomazia c'è. Continuano gli sforzi negoziali dell'Iran con gli Stati Uniti per interrompere l'ultima escalation tra i due paesi, che vede continui bombardamenti americani sul territorio iraniano e attacchi di Teheran oltre confine, come quelli alle basi americane in Giordania, che secondo i Pasdaran sarebbero stati preceduti da altri raid tacciuti dagli USA che avrebbero causato diverse vittime e che l'Iran avrebbe realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del regno. Intanto gli USA hanno bombardato la città portuale di Bushehr, sede dell'unico impianto nucleare destinato all'uso civile in Iran, e minacciato l'isola di Karg nella stessa provincia, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. I Pasdaran, attraverso un portavoce, hanno dichiarato che il nemico dovrà affrontare ogni conseguenza qualora occupasse quel territorio. A causa dell'intensificarsi delle azioni, il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza.
2: Restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Alaya, nuovo leader del gruppo, succedendo Anaya Shinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Intanto nella striscia si segnalano nuovi attacchi israeliani. Gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto i corpi di 3 morti e 22 feriti nelle ultime 24 ore, secondo fonti mediche locali. Cambiamo scenario. Telefonata tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e il presidente ucraino Koretsky, mentre sono saliti a 10 i morti dell'attacco russo a Odessa contro una nave civile battente bandiera della Guinea-Bissau e di proprietà turca. Il servizio di Andrea De Angelis.
4: Le forze russe hanno attaccato la nave mercantile mentre lasciava il porto ucraino dopo aver caricato mais. A bordo c'erano 17 membri dell'equipaggio, cittadini siriani e indiani, oltre al pilota. L'operazione di ricerca e soccorso è proseguita per tutta la notte. L'incendio a bordo della nave è stato circoscritto e si sono salvate 8 persone, hanno fatto sapere le autorità. Continueremo a collaborare strettamente sulle riforme che fanno avanzare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ha affermato oggi von der Leyen dopo la telefonata con il nuovo premier ucraino. Intanto Kiev fa sapere che a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore ci sono state un centinaio di vittime a Kharkiv e Zaporizhia,

0: Più precisamente 6 morti e oltre 90 feriti. Il sindaco di Mosca infine ha affermato poco fa che sono una decina i feriti russi a causa degli attacchi ucraini di questa notte con droni.
1: E si concluderà domani la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, come inviato speciale del Papa in Ucraina per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino nel paese. Questa mattina l'incontro con il ministro degli esteri ucraino Sibia, nel quale è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, auspicando che si giunga quanto prima a una pace giusta e duratura. Il racconto di questi giorni del nostro inviato Roberto Paglialunga.
2: Giovedì sera l'arcivescovo Paul Richard Gallagher è arrivato in Ucraina per una missione diplomatica e pastorale. A Leopoli ha visitato l'università greco-cattolica, dove ha ricordato che la Chiesa e Leone XIV non dimenticano le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici. Poi la tappa a Kiev, la visita nella chiesa di San Nicola danneggiata da un attacco russo, dove Gallagher ha esortato a essere perseveranti nella preghiera costante per la pace. Quindi l'omaggio a un agglomerato di un quartiere della capitale, dove il 14 maggio in un bombardamento sono rimaste uccise 24 persone, compresi 3 bambini. E la tappa all'Istituto Teologico Domenicano, danneggiato negli attacchi di maggio. Infine la visita alla Percerska Lavra, il monastero ortodosso colpito da un raid di Mosca a giugno. Domenica la celebrazione al santuario del Monte Carmelo di Berdichiv per il 35esimo anniversario della restituzione delle strutture della Chiesa Cattolica Latina. Davanti a quasi 4.000 persone, la preghiera per la pace.
1: Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, appena arrivato a Buckingham Palace, dove sarà ricevuto da Re Carlo III per l'incarico a formare il nuovo governo laburista. In precedenza le dimissioni del predecessore Keir Starmer, che ha assicurato il suo sostegno al nuovo esecutivo, il servizio di Michele Ravià.
3: Andy Burnham sarà il 7° premier in 10 anni, il 4° nominato da Re Carlo III. Per il 56enne ex sindaco di Manchester, la prima sfida sarà quella della nomina del gabinetto, in particolare per la guida dell'economia. In ribasso le quotazioni dell'ex ministro per l'energia Ed Miliband, mentre sono in salita quelle del ministro per gli interni Shabana Mahmood. Nei discorsi di questi giorni Burnham ha promesso di cambiare radicalmente il sistema politico britannico per migliorare rapidamente il tenore di vita e aiutare un paese che ha definito assetato di cambiamento a diventare un luogo in cui la vita sia più accessibile e tutte le persone e tutti i luoghi possano migliorare rispetto alla situazione attuale. Sarà cancellato il piano di identità digitale per contrastare l'immigrazione illegale, mentre l'ipotesi di nuove trivellazioni nel Mare del Nord per trovare petrolio e abbassare il costo dell'energia è stata accantonata.
1: Secondo l'organizzazione non governativa tedesca International Assistance, nelle regioni settentrionali del Mozambico ci sono 1.100.000 persone che necessitano di assistenza umanitaria e 900.000 sono concentrate nella provincia di Cabo Delgado. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione di un altro report delle Nazioni Unite, nel quale si rimarca che nel solo mese di giugno più di 12.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle violenze nella regione condotte dai gruppi jihadisti. In Italia, maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province, 539 gli arrestati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati e 1.200 gli immobili controllati. Si celebra oggi la giornata internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l'anniversario dell'allunaggio del 20 giugno 1969. Edoardo Valentino ha intervistato Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
4: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco. parco sulla Luna.
0: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
4: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la cultura. 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Boleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Sentiamo perché nel servizio di Marina Tomarro.
5: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Boleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. E accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Boleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
1: Per questa edizione è tutto, da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ascoltatori, eccoci ancora una volta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela. È una gioia essere con voi ancora una volta. E oggi voglio parlarvi di un cammino, perché camminare è uno dei gesti più antichi sin da sempre. Si cammina per raggiungere mete, per incontrare qualcuno, per ritrovare se stessi, e nella tradizione cristiana il cammino è molto più di uno spostamento. È proprio una metafora della vita, della fede e della ricerca di Dio. Ed oggi voglio parlarvi di questa esperienza di cammino da cui nasce poi la Marcia Francescana, un pellegrinaggio che ogni estate porta centinaia di giovani a mettersi in viaggio verso Assisi, sulle orme di San Francesco. Partono da tutta Italia e sono giorni fatti di passi, fatica, silenzio, amicizie, preghiera e domande profonde. Un'esperienza che è davvero unica da parte da chi ce la racconta, ci dice che sono esperienze uniche che anno dopo anno continua a parlare al cuore delle nuove generazioni. Oggi voglio parlarne con voi insieme a un amico della Radio Vaticana che è Fra Roberto De Luca, francescano minore, che ha accompagnato e ha fatto tante marce e ci aiuterà appunto a scoprire la storia di questa esperienza, il suo significato spirituale, il tema che accompagnerà anche il cammino di quest'estate. Benvenuto, bentornato Fra Roberto, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, Suor Emanuela, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Fra, per iniziare, raccontaci un poco che cos'è la Marcia Francescana e come la descriveresti a chi non ne ha mai sentito parlare?
1: Allora, Marcia Francescana intanto è giunta alla 44ª edizione, quindi è un'esperienza che ormai ha decenni di storia. È nata con un'intuizione. Di un cammino, come dicevi anche tu, che nasce dalle origini cristiane, il pellegrinaggio verso i grandi santuari, ma di un cammino che desidera portare i giovani all'esperienza del perdono di Assisi del 2 agosto. Quindi, prima di tutto, un'intuizione di alcuni frati della Toscana che all'inizio sono partiti con questi giovani per farli veramente fargli fare esperienza di un Dio che è amore. Cos'è la Marcia Francescana? È un cammino interiore, oltre che quello fisico, alla riscoperta di un Dio che ti ama attraverso il suo perdono e la testimonianza di Francesco d'Assisi.
0: Ogni estate migliaia di giovani si mettono in cammino. Che cosa cercano secondo te e che cosa trovano?
1: La bellezza della Marcia Francescana è proprio quella di tornare a un essenziale. Perché non dormono in letti comodi, non hanno la doccia calda, i pasti li mangiamo in mezzo alle piazze con la gente, oppure vicino a delle palestre, delle scuole, quindi non ci sono comodi tavoli, le posate le portano loro e se le lavano. Quindi ha una vita molto più essenziale, e nella ricerca dell'essenzialità prima di tutto conoscono se stessi, anche attraverso la fatica del proprio corpo, la fatica delle relazioni, la fraternità. E d'altra parte riscoprono la bellezza di un Dio che ci ama nella semplicità, perché facendo questo cammino e vivendo questa essenzialità della vita, anche svegliarsi presto la mattina, perché camminare la mattina presto è meglio che camminare durante le ore più calde, ti permette di scoprire quanti doni stai ricevendo da Dio e cosa è essenziale per la nostra vita.
0: Fra, ci raccontavi ancora che la marcia è nata grazie a un'intuizione dei frati della Toscana, ma in questi anni
1: Cetoloni, Monsignor Cetoloni.
0: com'è cambiata? Quali sono gli elementi che poi sono rimasti immutati e gli altri che invece si sono evoluti?
1: Il filo rosso di tutti questi anni è il desiderio del perdono, quindi è un desiderio di sperimentare quel 2 agosto, arrivare alla Porziuncola e sentirsi immersi nella grazia di Dio. Quindi questo penso che sia sempre il filo rosso di tutte le generazioni di questi anni. Cosa è cambiato? È cambiato che un giovane oggi fa più fatica a scomodarsi dalle sue comodità. Quindi da una parte c'è nei giovani lo stesso desiderio di stare insieme, di ricercare la gioia vera, però dall'altra ecco, vediamo molte più resistenze ad abbandonarsi all'essenzialità, a vivere quasi, no, una lamentazione un po' più continua rispetto ai primi anni. E vediamo quindi la fatica che fanno, pensiamo, no, a tutto l'aspetto del cammino, agli inizi facevano molti chilometri sia i frati che i giovani. Gli ultimi anni abbiamo molto accorciato le tappe proprio perché vediamo che si fa fatica a camminare, è una vita oggi molto più comoda e molto più legata al benessere. Allora ecco, magari cerchiamo di puntare più nell'ambito di interiore e di fargli fare un cammino più spirituale, più intenso.
0: Nella spiritualità francescana il cammino è sempre stato molto importante. Per quale motivo?
1: Perché Francesco parte da Assisi e percorre l'Europa, perché Francesco parte da Assisi e va in Terra Santa, perché Francesco comprende che se si desidera, no, la novità francescana rispetto agli ordini che già esistevano a quel tempo, che la novità francescana non si può tenere dentro quattro mura, ma va annunciato nella semplicità, nell'essenzialità, e quindi camminando, incontrando nelle strade le persone, le relazioni. Francesco è un uomo che ha incontrato veramente tante, tante persone, ma non aspettando che venissero nel proprio convento, nella propria realtà fraterna, ma andando lui, ecco, ad incontrarle lì dove erano. E questa è l'esperienza più importante di Francesco, questo Vangelo che cammina, che ha camminato per secoli lungo le strade della gente, lungo le storie della gente. La stessa esperienza la fanno i giovani quando, camminando sulle strade, incontrano le persone dei vari paesi.
0: E voglio fermarmi un attimo ed ascoltare proprio uno degli inni della marcia francescana di qualche tempo fa, che è Io cerco il tuo volto di Deborah Vezzani, e poi ritorniamo a parlare con Fra Roberto.

0: Rieccoci ancora insieme fra Roberto De Luca, parliamo ancora di Marcia Francescana. E fra Roberto, arrivare ad Assisi rappresenta una meta geografica oppure soprattutto una meta interiore?
1: Arrivare ad Assisi anche ha un suo fascino, Assisi anche a livello storico, artistico e geografico, quindi anche i giovani vanno ad Assisi perché Assisi è bella anche a livello estetico, ma per gli

0: tutti in paradiso. Quindi una, diciamo, una meta geografica, artistica, culturale, ma la più importante certamente è quella interiore, spirituale.
1: E come si svolge una giornata tipo della Marcia Francescana?
0: Beh, bellissimo, si sveglia presto, ma io vi condivido quello delle marce che ho fatto io, ne ho fatte 17. E facciamo la mattina presto, ci si sveglia, colazione veloce e si inizia subito a camminare lodando il Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso momenti di riflessione. Poi a metà percorso della tappa che dobbiamo fare abbiamo celebriamo le lodi mattutine in una chiesa, in una cappella che troviamo lungo la strada, e lì c'è un primo annuncio piccolo, breve, ma i giovani già cominciano a scomodarsi attraverso la spiegazione del piccolo brano evangelico. Poi arriviamo un po' verso le 11 alla meta e lì facciamo naturalmente docce, ci sistemiamo soprattutto spesso nelle palestre, palestra primaria, le palestre per i ragazzi, la scuola per le ragazze, docce e tutto quanto, e poi inizia il pranzo. Dopo pranzo, almeno noi risati delle minori delle Marche, permettiamo dopo una piccola catechesi un momento anche di riposo e silenzio, quindi c'è un momento per stare in riposo, poi c'è la catechesi e poi il silenzio ancora per l'interiorizzazione. La serata c'è la messa con la parrocchia, la comunità che incontriamo, quindi c'è un incontro tra i ragazzi e la comunità, ed è bello perché i ragazzi attraverso un bastone del pellegrino porteranno le intenzioni della comunità ad Assisi, quindi i marciatori che si mettono in ascolto di questo amore ricevuto da Dio diventano coloro che intercedono con la loro preghiera delle persone che incontrano e portano tutte le preghiere ad Assisi, che poi lasceremo alle Clarisse di Santa Chiara ad Assisi come intenzione di preghiera. E poi dopo cena la maggior parte delle volte facciamo festa e annuncio alla gente, quindi una volta che hanno ricevuto, sono fatti strumento di preghiera per la comunità, vanno a incontrare tutte le persone del paese, quindi anche persone che sono lontane, non credenti, attraverso un annuncio gioioso francescano, quindi frati, suore, giovani che fanno festa, però ecco anche con un momento serio di incontro e di annuncio.
1: Sempre parlando di cammino, camminare vuol dire condividere fatica, silenzio, amicizia, preghiera, ma secondo te quale di questi aspetti sorprende più i giovani oggi?
0: Allora, la Marcia Francescana ha una caratteristica particolare, perché è camminare ma non da soli. Quindi ciò che colpisce è che la relazione è l'elemento che ti permette di andare avanti, di affrontare le fatiche del cammino, le fatiche del caldo, le fatiche delle vesciche che ci sono ai piedi. Diventa quindi l'altro, non è una persona da cui mi devo difendere, ma diventa, ecco, la grazia che Dio mi ha messo accanto per continuare a camminare. Quindi ciò che colpisce è questo: quanto tempo possiamo stare insieme, parlare, condividere, e lì si condivide la storia, le fatiche, le gioie, e questa è l'esperienza principale. E poi soprattutto, essendo veramente, a differenza di altri pellegrinaggi, un centinaio, 80 persone che camminano insieme, ci si aspetta, cioè ognuno non può fare la propria andatura, no? Abbiamo davanti uno stendardo che rappresenta Gesù e tutti stanno dietro a questo stendardo, e alla fine ci sono, ecco, persone che cercano di incoraggiare quelli un po' più lenti, però ci si aspetta, e questa è una cosa bellissima di fraternità, dove se sto correndo troppo devo rallentare, se sto un po' lento devo cominciare ad allungare il passo, ecco, per vivere la fraternità. Però quello che colpisce i ragazzi, no, che in un mondo tecnologico e virtuale, è la bellezza di condividere, ecco, proprio il cammino parlando e condividendo con gli altri.
1: Molti raccontano che la Marcia Francescana cambia il modo di guardare la vita. Qual è il miracolo quotidiano che tu hai visto accadere più spesso tra le tante marce che hai fatto?
0: Personalmente vedo proprio il miracolo più grande che ho visto in alcuni giovani che sono arrivati alla marcia con relazioni spezzate, a volte veramente anche di separazione, divisione magari, o di fallimenti a causa del lavoro.

0: lavoro, dello studio. Ecco, quindi persone distrutte hanno ritrovato la possibilità di Dio nella propria impossibilità, cioè ritornare a casa vedendo proprio l'essenziale, cioè pregare, stare insieme, avere solo un tetto, cioè queste cose proprio piccole, ma che cioè, nella nostra vita diamo per scontato, ma che sono essenziali, fanno capire al giovane che c'è una possibilità, anche se vivono veramente, arrivano da esperienze dolorose, faticose, di divisione. Ho rivisto rinascere i giovani attraverso l'amore di Dio, cioè passando la porta della Porciuncola sono usciti piangendo e dicendo: allora c'è una possibilità per me di fronte a quell'impossibilità con cui sono partiti, non c'è niente da fare, tutte le varie, ecco, inganni che poi vivono, quindi non sono buona a niente, fallisco sempre, ma in quella Porciuncola il miracolo che poi lui porterà tutti i giorni a rinascere è: c'è una possibilità per me, c'è la misericordia di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio mi ricorda che nulla è impossibile a lui.
1: E veniamo all'edizione di quest'anno, Fra Roberto, qual è il tema scelto e come è nato?
0: Allora, quest'anno, come dicevo, è la 44esima marcia francescana, il titolo è Respira la vita, e proprio il desiderio è quello di una sensazione, essendo anche gli 800 anni dalla morte di Francesco, quella vita che va respirata, no? E qui c'è un gioco, perché la vita respirata è la vita in Dio, quindi devi dare, no? Come tu puoi scegliere se respirare o no, ma se non respiri muori, quindi solo in Dio vivrai veramente, quindi respira la vita con la V maiuscola che è Dio, ma dall'altra parte respira la vita come respirare, espirare, cioè dare vivi, rendi protagonista la tua vita, quindi da una parte respiri, porti dentro la vita di Dio, ti inserisci nella vita di Dio, porti al centro la vita di Dio, dall'altra però non la puoi trattenere per te, come il respiro nostro, noi respiriamo poi espiriamo, e quando espiriamo significa che noi viviamo, significa che noi testimoniamo il Vangelo. E questo è un po' il pensiero che c'è dietro, essere protagonisti della nostra vita, prima di tutto respirando la vita, che è Dio. E poi ecco la preparazione, quest'anno finirà un giorno, vivremo un giorno in meno, il 3 agosto, perché poi ci sarà l'esperienza Go Franciscan Young Meeting, cioè dal 3 al 6 agosto, sempre lì in Assisi, i giovani, alcuni, non tutti alla marcia, ma molti alla marcia, si fermeranno perché si prepareranno ad accogliere il Papa ad Assisi il 6 agosto, quindi ci sarà un'esperienza con tutti i giovani europei ad Assisi.
1: Cosa diresti ad un ragazzo, un giovane, una ragazza che sta pensando di partecipare ma ancora qualche esitazione?
0: E di gestire la propria paura, perché qualsiasi scusa, qualsiasi giustificazione è dettata da una paura di mettersi in gioco, di spostarsi da quelle sicurezze che ci bloccano, da quelle sicurezze che non ci fanno vivere, ci fanno rimanere a sopravvivere, ma non ci danno la gioia vera. Quindi io la consiglio è questa, che di affidarsi ai vari animatori, affidarsi a questa esperienza, perché è un'esperienza unica e stupenda. Quindi gestisci la tua paura, perché ne vale la pena. Vale la pena vivere appieno.
1: E ai genitori che magari hanno qualche paura in mandare i loro figli per fare questa esperienza, cosa diresti?
0: Di stare sereni, perché ogni marcia che abbiamo organizzato qui

0: pulmino dietro che li accoglie. Quindi il nostro scopo non è survival, non è un'esperienza fisica, ma è quella interiore. Quindi siamo veramente mamme e papà che accudiscono questi figli loro.
1: Fra, e per concludere, se San Francesco potesse oggi camminare un giorno insieme ai giovani della marcia, quale pensi sarebbe la prima cosa che direbbe loro?
0: Direbbe questo. A parte che lui parlava, ma a volte anche in silenzio camminava con i suoi, quindi trasmetteva, avrebbe guardato i giovani con un sorriso.

0: in un modo unico, irripetibile. Voglio che tu ci possa veramente dire ai nostri giovani, chi volesse iscriversi attraverso la provincia delle Marche o anche attraverso le altre province, c'è qualche sito internet o qualche punto di riferimento dove può farlo?
1: Allora, il sito per i frati delle Marche è www.terragiovani.com.
0: Grazie, e grazie sempre per la tua disponibilità, grazie per tutto ciò che ci offri e ti aspettiamo qui quando vuoi, sei sempre il benvenuto, Fra.
1: Grazie mille per la vostra fiducia e veramente siete amici e fratelli e saluto tutti i radioascoltatori.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso e ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di Ecclesiologia e Mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. La leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere. Lorella, nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata per via anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Lorella, ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme, non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale. E la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere. La persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora, l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti

0: encicliche sociali di Papa Francesco.
1: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
0: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità, l'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie, ovviamente in una società più debole, è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone, si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io,

0: l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato, Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
1: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
0: Sì, perché allora, sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata. E proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io,

0: Questo, cioè, il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri, e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo: la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
1: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
0: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè, la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte: la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera, non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale, ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità, perché è questa in fondo la vera magnifica humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
0: Grazie a voi tutti, alla prossima.
1: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

Ben ritrovati e buona giornata a tutti gli ascoltatori amanti delle canzoni e degli interpreti degli anni 50. Oggi saranno contenti gli estimatori come me di Renato Carosone del suo complesso, del suo modo allegro e originale di interpretare le canzoni, perché canzoni che sono talvolta, anzi che talvolta hanno già il testo umoristico e musiche briose, ma che comunque il Carosone con i suoi arrangiamenti ne fa spesso delle piccole farse o delle gustosissime parodie, delle ironiche sceneggiate, e questo succede anche con testi drammatici. Bene, oggi, come vi dicevo, ho scelto per noi tutti solo brani interpretati da Carosone e dal suo gruppo. Chi meglio di lui può darci una carica di buon umore per iniziare bene la giornata? Eccovi dunque il primo disco e la prima canzone. Si tratta di un brano, per la verità, non proprio degli anni 50, ma che ha le sue radici addirittura nel Café Chantant, ma che per la musica allegra e gustosa è pienamente adatta ad essere sceneggiata dalla voce di Gegé Di Giacomo, l'umorista del gruppo Carosone degli anni 50. Eccovelo in La Pensée di Pisano Rendine.

Anda Napoli, Napoli fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fa.

che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il piatto e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti passo sulla bocca.

Vi ho detto già della caratteristica di Carosone di riscrivere brani altrui trasformandole in piccole sceneggiate. Così ha fatto di un brano del giovane Modugno, una delle sue prime canzoni, dal titolo La donna riccia, con l'aggiunta delle famose vocine, vi ricordate? Dico famose proprio perché le abbiamo sentite anche in altri arrangiamenti, e produce un effetto molto gustoso e anche ironico. Sentite un po' e giudicate voi. La donna riccia di Modugno.

Ed ora una canzone napoletana, però una canzone napoletana un po' fuori dalla tradizione della canzone napoletana. Fu A Sonnambula. Cosa non ti inventa una ragazza innamorata per vedere il suo innamorato? Questa Carmela della canzone si finge sonnambula per raggiungere ogni notte il suo lui e fa scemo a papà. Eccovi il complesso Carosone in A Sonnambula di Pisano Alfieri.

Ed ora un brano del 1957, I tre compari. Sono tre suonatori di zampogne e flauti, Giovanni, Francischiello e Don Pascà. Più disperati di loro non c'è nessuno, ma sono i più ricchi per l'allegria che portano. Con l'augurio che sappiano trasmettere anche a noi un po' della loro allegria, eccovi I tre compari di Paone.

e riprendiamo la rassegna delle canzoni degli anni 50 con l'interpretazione del complesso Carosone. Una bella filosofia quella dei tre compari di prima, eh? Dovremmo imparare, credo, anche noi da loro. Ed ora un altro brano e ancora un suonatore. È Juan qua chitarra. Non è un disperato zampognaro che scende dalle montagne del sud, come i primi tre, ma è un tipo eccentrico che scende nel centro di Napoli e che canta ogni canzone napoletana che gli viene richiesta dietro pagamento di tariffe diverse a secondo dell'importanza della canzone. Impariamo a conoscere anche noi questo originale Juan qua chitarra di Canzio Oliviero.

Ed ora vorrei rimandare in onda una canzone del 1955 che vi ho già fatto ascoltare, ma in un'altra interpretazione. Si tratta di Maruzzella, menzionata anche prima da Giovanni Acqua Chitarra, una canzone sicuramente del tradizionale filone napoletano, ma in questo arrangiamento che vi proporrò, Carosone ha introdotto quella musicalità orientaleggianti che tanto gli piacciono. In onda dunque Maruzzella di Bonagura Carosone.

E per finire vi faccio anch'io la domanda che in un altro contesto fa Gegé Di Giacomo. Ti è piaciuta la rassegna di oggi? Io spero di sì. Aggiungo che l'intenzione di tale scelta era buona. E se poi il melone è uscito bianco, non prendetevela con me, ma rimanetemi sempre fedeli amici. Vi lascio a Ti è piaciuta di Capillo Rendine,

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fai ricerca qui a Cremona nel laboratorio dei beni di diagnostica, giusto?
2: Museo
1: di violino.
2: Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa, nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E cosa rispetto all'anima scientifica che poi invece hai?
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica ma sui beni culturali, è un ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto, e poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica.